0: Fala di più.
1: Huinga Gashunga, Yupiko Montresimut, Nichugni Luton, Usback Radio, KXLL 100.7.